di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donna e ragazzi, un vecchio fanciulle, e quale parrucca, presto la barba, quale sanguigna, presto di lei, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba, presto il biglietto, Figaro.

giù, figlio su, non è altissimo, so che mi ricordo il resto del fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Bravo Figaro, bravo brevissimo, bravo Figaro, bravo brevissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per vanità. Bravo Figaro, bravo brevissimo, bravo Figaro, bravo brevissimo.